0: NBC's Missinippi Atchimouin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Helen Vincentin gagi tehta ego mutti gi wit no ka to ta ko ti sa ya tanchi osparan sa ga higani hitti ki wadi lake a puitto gi ni timana gagi ni ti aspana gagi ya chigba ma ya Missy Lake itti ki chi ki deception e go hippi gi wi otte o chigo mpa mi pi miska chigi de gi pa ko shohan de gi sa sa gi paga sa gi tu it kagi missi mis pogetto so asko mina ma ne ko so mu chita vi sa ya go ma ya ki am gagi se pa ko shoha ka ya no sa gi paga sa so mtu ningi ya ya de pati vihti na ni tu itto ma ya ma gi sa ya ki pika piso gi sa ya No mi gusto ne capisci che tu stava e no cotta che io mi ne ghi pista no mo son pensa poi gli sa che paga sa sa che mi spoghi tu ti e gli sne pa da come cotto qua a ci mon scaccio mo sta qua cotta the late Helen Vincentin gan dotta no
2: e han pe vale te pe pe che pistia e ho te pe posia pre pa guarda mi sembra spocotta questo è nuovo sì per l'anto sa se ne pago sua sa se pago sua guarda